0: Los 40, la classifica che si chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti accompagna nei tuoi, la classifica che...
1: This is a power play.